Facio storia nostra in nomine Domini, Domini che saudio reazione meglio, Domini suo visto, oriamo testo riversa in tranche di creatura esista, prestimo legge, e di un antartio in tuo, e il tuo piacere per Cristo, dopo il nostro ame. Benedicto Dini Potente, Pater Spiriti e Santo, descende vos, morite sempre. Amen.